0: savetta al tuo piè morir io mo amor
1: giusto c'è la vita già manca.

pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio aver

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte